E buon pomeriggio, sono le 15 e 7 minuti. Buon pomeriggio amiche e amici di RTCI. E ben ritrovati sulle nostre e vostre frequenze, le frequenze di RTCI. Qui dove la musica, l'informazione, soprattutto il buon umore si danno appuntamento ogni giorno. Spero che abbiate trascorso una bella mattinata e che siate pronti a regalare un po' di spazio alla musica e alla spensieratezza, ci arrivo. Un po' di relax, dunque sempre il benvenuto. E noi abbiamo dunque già cominciato alla grande con Rally e la sua Good Times. Perché? Perché diciamolo, dopo una settimana di lavoro, di impegni e magari anche di qualche piccolo problema, tutti meritiamo dunque dei bei momenti. E allora, come promette il titolo della canzone, prepariamoci a trascorrere dei good times dunque, insieme, dei bei momenti. Algeser, il vostro amico Algeser, oggi vi accompagnerà dunque sempre con lo stesso piacere fino alle ore 16, con tanta musica, qualche curiosità e naturalmente la voglia, sempre la voglia di farvi compagnia. Quindi non cambiate frequenza e soprattutto non scappate, il nostro appuntamento è appena cominciato. Una giornata oggi dedicata dunque alle persone con disabilità, quella di oggi dunque 9 ottobre, e vorrei ovviamente rivolgere un pensiero speciale a tutte le persone con disabilità, ai nostri amici e alle nostre amiche che ogni giorno purtroppo affrontano sfide, superano ostacoli e ci ricordano quanto siano importanti la forza, la dignità e la voglia di vivere. La giornata dunque internazionale delle persone dunque con disabilità si celebra dunque ufficialmente oggi, dunque una ricorrenza mondiale, dunque ufficiale. Una società dunque davvero moderna non è quella che lascia indietro chi incontra più difficoltà, ma quella che cerca di offrire a tutti le stesse opportunità. E nello studio, nel lavoro, nella cultura, nello sport e nella vita anche quotidiana. E soprattutto ricordiamoci che una persona non si definisce attraverso la propria disabilità, ma attraverso la sua personalità, i suoi sogni, i suoi talenti e ciò che può offrire agli altri. A tutti dunque i nostri amici va il nostro saluto, amici dunque con disabilità, va il nostro saluto più affettuoso. Dunque la musica è una che dunque proporremo oggi è un linguaggio direi universale, dunque e quando arriva al cuore non conosce barriere. Un saluto alla nostra amica Huey De Bizi, dunque che si occuperà dell'assistenza tecnica del nostro programma di oggi. E prima di proseguire voglio darvi un'occhiata, dunque dare un'occhiata insieme dunque al tempo che fa oggi, uno sguardo dunque al tempo in Tunisia.
Oggi il cielo sembra voler partecipare anche lui al nostro programma, forse con una playlist un po' diversa. Secondo infatti le previsioni meteorologiche, questo venerdì 9 ottobre è caratterizzato da un peggioramento delle condizioni dunque, meteo in diverse regioni della Tunisia. Sono previste piogge temporaneamente temporalesche. Inizialmente al nord e poi progressivamente anche al centro e localmente al sud. Nel pomeriggio, dunque, le precipitazioni potrebbero essere particolarmente abbondanti nelle regioni di Sliena, Zaouen, Kerouan e Sidi Bouzid, oltre che in alcune zone del Sahel. E le quantità, dunque di pioggia potrebbero raggiungere localmente livelli importanti e con possibili dunque grandinate e anche forti raffiche di vento durante dunque questi temporali. Nel corso della notte il tempo potrebbe anche interessare anche Gianduba, Beja, Bizerte e anche il Grande Tunisi. Per domani sabato 10 ottobre la situazione dovrebbe rimanere instabile, soprattutto sulle zone costiere settentrionali, dove sono attese ancora piogge sparse a tratti temporalesche domani. Insomma, oggi l'ombrello potrebbe diventare il nostro migliore amico, e mi raccomando, prudenza, soprattutto prudenza negli spostamenti, attenzione agli aggiornamenti ufficiali dell'Istituto Nazionale di Meteorologia. Ma non lasciamo che le nuvole rovinino dunque il nostro umore, se fuori piove. Noi possiamo sempre portare un po' di sole nelle nostre giornate con la musica, ovviamente. Restate con noi, dunque, ci aspettano altre belle canzoni, qualche sorpresa e soprattutto tanta compagnia, perché con la musica giusta e la buona compagnia anche una giornata piovosa può trasformarsi in una giornata speciale. Dunque, andiamo avanti con la musica, appunto con la bella musica sulla più bella delle radio. Il brano successivo è firmato Gianni Morandi, che ci offre l'allegria. Ascoltiamolo insieme. Dunque, con l'allegria canta Giovanni Morandi sulle frequenze di RTSI.

E dunque dalla musica ai libri, dunque alla magia, dunque delle parole scritte, dunque, e restiamo dunque nel mondo della cultura, perché a Tunisi si prepara un appuntamento molto atteso, da tutti gli amanti della lettura, dunque parlo della fiera del libro che si terrà alla città della cultura Shedi Lakhlibi, dunque un luogo dove ovviamente le idee si incontrano, dunque perché in fondo leggere anche, soprattutto parlando di questa fiera del libro, dunque pensiamo alla cultura, al fatto di leggere un libro che significa dunque molto, significa viaggiare senza muoversi, conoscere senza confini e qualche volta ritrovare tra le righe un ricordo che credevamo dunque dimenticato. Infatti dal 23 ottobre, dunque fino al 1 novembre, la città della cultura Shedi Lakhlibi ospiterà la quinta edizione della fiera nazionale del libro, dunque all'insegna dell'ispiratore slogan: con la lettura la tua vita sarà più luminosa. E questo importante evento culturale riunisce 66 case editrici, dunque case editrici tunisine, per dunque, presentare le loro ultime pubblicazioni e scambiare anche idee con il pubblico. E per 10 giorni dedicati alla letteratura e alla conoscenza, i lettori sono invitati a scoprire un ricco programma nel cuore della capitale, Tunisi.

0: Dunque, appuntamento presso la città della cultura di Sheikh El Khribji di Tunisi, dunque con la fiera dunque nazionale dunque del libro, e si tratta della quinta edizione quest'anno, dal 23 ottobre al 1 novembre 2026 ovviamente.
1: Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo.

Le 15 e 28 minuti, parliamo dell'attualità nazionale e dell'attività del Capo dello Stato. Ieri, giovedì 8 ottobre, il Presidente della Repubblica Kais Saied ha ricevuto al Palazzo di Cartagine il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, Brahim Mudelbella, e il Presidente del Consiglio Nazionale delle Regioni e dei Distretti, Ahmed Derbeli. Questo incontro si è concentrato su diversi progetti e proposte, in particolare quelli relativi alla situazione sociale dei cittadini e alla necessità di garantire la complementarietà tra le varie funzioni dello Stato in conformità con i poteri definiti della Costituzione. In tale occasione il Capo dello Stato ha ricordato che gli ostacoli, siano essi naturali o creati deliberatamente, sono numerosi, ma che la volontà di superarli è più forte. Ha affermato che il lavoro prosegue senza interruzioni per rispondere alle richieste del popolo tunisino, non solo attraverso la legislazione, ma anche attraverso un pensiero rivoluzionario basato su concetti nuovi. Kais Saied ha inoltre elogiato la profonda consapevolezza del popolo tunisino, sottolineando che ogni funzionario, a prescindere dalla sua posizione, deve comprendere appieno tale consapevolezza, condividere le sofferenze e le difficoltà dei cittadini e adoperarsi in ogni momento per eliminare definitivamente le cause di tali difficoltà. Il Presidente della Repubblica ha dichiarato che la Tunisia sta attraversando un periodo storico che esige una rottura con ogni forma di ingiustizia e disuguaglianza. Ha affermato che coloro che hanno cercato di dividere e frammentare il paese continuano ad alimentare la nostalgia per un passato da lui definito detestabile e cercano tuttora di dividere lo Stato secondo quanto è stato loro inculcato. Secondo il Presidente della Repubblica, la coscienza storica del popolo tunisino sventerà questi tentativi e i loro piani. Ha affermato che lo Stato tunisino rimarrà unito e resisterà alle pressioni, rifiutandosi di cedere al ricatto di chiunque, a prescindere dai ruoli assegnati e dai tentativi di alcuni di presentarsi come vittime quando sono responsabili dei presunti atti. Il Capo dello Stato ha inoltre sottolineato che la richiesta di responsabilità è una pretesa legittima, chiarendo che non si tratta di una vendetta nei confronti di alcuna parte. Ha affermato che lo Stato non è debole e non si lascerà abbandonare alla merce di nessuno. Il Capo dello Stato ha aggiunto che le difficoltà saranno superate e i risultati si concretizzeranno non attraverso semplici comunicati o dichiarazioni, ma attraverso misure rapide, poiché la Tunisia dunque è impegnata in una corsa contro il tempo. Infine, il Capo dello Stato ha assicurato che tutta la verità verrà a galla e che a quel punto nessuno beneficerà di immunità o trattamenti eccezionali.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

0: d'artificio.
1: Era Achille Lauro con Perdutamente, il titolo della canzone. Sono i 15:36 minuti e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. E parliamo della lingua italiana nel programma In Lingua Italiana e di questi corsi di lingua italiana per i diplomatici tunisini. Dunque, presso l'Accademia Diplomatica Internazionale di Tunisi sono stati infatti avviati corsi di lingua italiana per diplomatici tunisini, e ciò nell'ambito di una collaborazione tra l'Accademia e l'Ambasciata d'Italia in Tunisia. E lo ha annunciato la missione diplomatica italiana sui suoi canali social. Questa iniziativa si inserisce nel quadro degli scambi linguistici in corso tra le due sponde del Mediterraneo e mira a rafforzare il dialogo e i legami tra i due paesi, nonché tra i rispettivi corpi diplomatici. Questa iniziativa si allinea inoltre con gli sforzi per promuovere la lingua italiana a livello internazionale e con l'impulso della prima conferenza internazionale di italofonia che sarà presieduta a Roma nel novembre dal vice primo ministro, ministro degli affari esteri italiano Antonio Tajani. L'Ambasciata d'Italia ha ringraziato l'Accademia Diplomatica Internazionale per aver ospitato il corso ed ha augurato a tutti i partecipanti un proficuo percorso formativo.

Parliamo del premio Nobel per la pace, dunque, attribuito quest'anno. Dunque, il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato dunque all'avvocata sudafricana Navanethem Navi, dunque Pillay, in riconoscimento del suo impegno per la pace e il diritto internazionale, dalla lotta contro l'apartheid, dai tribunali internazionali. La sua carriera, dunque, esemplifica decenni di impegno contro l'impunità e le violazioni dei diritti umani. Nata nel 1941 a Durban, da una famiglia sudafricana di origine tamil indiana, Navi Pillay iniziò la sua carriera legale in un paese sotto il regime dell'apartheid, e nel 1967 divenne la prima donna ad aprire uno studio legale nella provincia di Natal. Si distinse per la difesa degli oppositori del regime e per il suo contributo alla tutela dei diritti dei prigionieri politici. La sua carriera l'ha poi condotta nel campo della giustizia internazionale, dove ha partecipato ad importanti progressi nel riconoscimento e nel perseguimento dei crimini più gravi. E nel 1995 Navi Pillay è entrata a far parte del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che ha presieduto dal 1999 al 2003. Ha svolto poi un ruolo importante in una sentenza storica che ha riconosciuto lo stupro e la violenza sessuale come atti di genocidio. In seguito ha ricoperto la carica di giudice presso la Corte Penale Internazionale prima di diventare Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, posizione che ha mantenuto dal 2008 al 2014. In questo ruolo si è fatta promotrice dunque della protezione universale dei diritti fondamentali e della responsabilità degli stati per le violazioni. Più recentemente, Navi Pillay ha presieduto la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e nel 2025 questa commissione ha concluso che Israele aveva commesso un genocidio a Gaza, una conclusione respinta con veemenza dalle autorità israeliane. Il Comitato per il Premio Nobel ha istituito dunque il premio nel 2026 e nell'ambito del suo impegno. Dunque impegno a favore del diritto internazionale e del perseguimento dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio. Il premio giunge in un momento in cui le istituzioni giudiziarie internazionali sono sottoposte ad intense pressioni politiche. Dunque, premio Nobel per la pace per Navi Pillay, dunque, che ha dedicato la sua vita alla giustizia internazionale.

E abbiamo fatto un salto nella Napoli degli anni 50 con una canzone che è diventata veramente un vero e proprio simbolo della musica italiana nel mondo, Tu vuoi fa l'americano di Renato Carosone, pubblicata, ricordiamolo, nel 1956 con il testo di Nicola Salerno, conosciuto come Nisa, e la musica dello stesso Carosone. Dunque, questa canzone è molto più di un semplice brano musicale, è una satira brillante e divertente di chi cerca di imitare a tutti i costi lo stile di vita americano, dunque, tra jeans, whisky, sigarette e rock and roll, dimenticando però le proprie radici e le proprie possibilità economiche.

Parliamo adesso di sport, di sollevamento pesi. Sì, la tunisina, la nostra connazionale Hawla El Mejri ha offerto una prestazione straordinaria nel primo giorno dei campionati africani ed arabi di sollevamento pesi a Mostaganem, dunque in Algeria, conquistando un totale di 15 medaglie, di cui 9 d'oro. Hawla El Mejri, che gareggia nella categoria sotto i 49 kg, ha vinto infatti 9 medaglie d'oro ai campionati arabi. Questi titoli dunque riguardano le tre prove della disciplina, cioè strappo, slancio e totale, oltre alle categorie cadetti, junior e senior. Un raccolto dunque particolarmente abbondante per la sollevatrice di pesi tunisina, che ha dunque così dominato le varie classifiche della sua categoria nella competizione araba. Oltre a questo bottino, ai campionati africani sono state vinte 6 medaglie d'argento, 3 nella categoria cadetti e 3 nella categoria junior. Hawla El Mejri ha conquistato dunque ben 15 medaglie in un solo giorno, tra cui 9 titoli arabi e 6 medaglie d'argento africane. E questa prestazione si distingue già come uno dei momenti dunque salienti della partecipazione della Tunisia a Mostaganem, dunque in Algeria, alle 15:52 minuti, e ci avviciniamo sempre di più alla fine di questo nostro incontro radiofonico di oggi. Dunque, ma abbiamo ancora tempo di ascoltare, non so, due, sì,

0: Ecco, con la bellissima voce di Milva che ci cantava l'amore sulle frequenze di RTSI, dunque siamo arrivati dunque alla fine del nostro appuntamento di oggi, venerdì 9 ottobre. Eh sì, il tempo è volato, ma come succede sempre, quando si sta bene in compagnia, in vostra compagnia, in compagnia dei nostri fedeli ascoltatori e ascoltatrici, spero di avervi regalato un po' di buon umore, anche in questa dunque, giornata in cui il cielo dunque, minaccia oggi, sembra volerci ricordare che l'autunno è ormai alle porte. Un grazie a tutti voi dunque che ci avete ascoltato, che avete trascorso questa ora di tempo con il programma in lingua italiana. I programmi continuano dopo le notizie delle 16, dunque in lingua francese. Un ringraziamento dunque va alla nostra amica Huey De Bizid per il suo prezioso lavoro dunque dietro la console. Sì, dunque mi ha fatto ricordare dunque Huey che subito dopo il notiziario in lingua francese avrete un appuntamento dunque con il programma in lingua cinese. Dunque, il notiziario delle 16 vi sarà presentato dal nostro amico Fawes Bentpes che è già qui, dunque, ben preparato per darvi nuove notizie. E al quale cederò volentieri il microfono dello Studio 1. Per quanto mi riguarda, dunque, vi do appuntamento alla settimana prossima e precisamente il martedì prossimo, dunque, sempre sulle frequenze della più bella delle radio RTSI. Dunque, vi auguro un bellissimo fine settimana, tanta serenità e, visto il tempo incerto, non dimenticate l'ombrello, ma soprattutto non dimenticate il sorriso. Ciao a tutti, a risentirci.
1: Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana.